Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse:
1: e in culo anche il jazz.

0: gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Sì,

0: Sai, non è facile queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittorio e di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Attate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo, la...

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. And fuck you, I'm out.

Oggi su Radio C Roma, rock and roll a colazione. Nel genere musicale cadenzato e ondeggiato. Un riferimento blues all'atto sessuale. Si intuisce l'identificazione ritmo automobile, urlo frenesia, ballo sesso, chitarra successo, per cui il rock and roll traduce in musica il ritmo, il rumore e lo spirito della vita americana. Il rock and roll riproduce in musica i suoni stridenti, frenetici, brutali, violenti e ripetitivi della città. Nasce dall'improbabile fusione di traffico, marciapiedi, autostrade, scuola, bar, bowling, cinema, beni di consumo di massa. Il rock and roll è la prima forma musicale a celebrare senza riserve quei tratti della vita cittadina che erano stati additati come mali assoluti dagli uomini di cultura.

0: But it's one for the money, a two for the show, a three Colazione Rock, Radio Cirobo. Colazione Rock su Radio Ciroma. Perché puoi fermare Elvis, non puoi fermare il rock and roll.
1: This was called Three Times a Charm.

I'm going to go to the house.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 49%.
1: Your mother sucks cocks and hell, curse, you faithless slime. Come on, please.

stessa, pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

0: Games.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:40 minuti.

0: Continentale è buonissimo, c'è niente da fare, è proprio buono. Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

0: on position. This is
1: Radio Ciroma.
2: A verità.
0: That is confirmed.
3: Yo, the bone on mic. Senti, yo, mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

crudele. Crudele. È così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: programma. E bueno, quando avete voglia, voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
1: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al cuore omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni, che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

0: Have a seat. Italy.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

never wanted to be a criminal. I'm a nut.

never wanted to be criminal.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.
2: Give me all you got. Like that. Come on, baby, all you got. Yeah, you know I want it. Check it out. Come on, baby, all you got. Yeah, you know I want it.

0: E buonasera a tutti, Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. E siamo qui con un rappresentante, e vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare

in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio o simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci avevamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto, e in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, in questo fatto, cioè in questo senso Valle Giulia è una data.

0: Shee-pie.
1: No, don't touch it. It's dangerous. It opens doors.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
2: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
3: Troppo tardi. Comincerà a girare tra una settimana.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare.

0: la nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico, tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo il suo aspetto interessante, non è mica l'aspetto italiano, il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, no, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono solo stop cifre. Option.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

la vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. Tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: everybody has their different ways of what they use them for. But we'll let them explain that to you.
1: Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: Sulle note di Irreversible Entanglements we know inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi, la prima del mese di giugno se non sbaglio. Vittorio, è il 16 di giugno, sono le 19.06 e siamo tornati, siamo in diretta, questo è Fatti Gravissimi, la voce che vi giunge dal ventre di Cosenza Vecchia è quella di Domenico Passarelli. E ci stai ascoltando in FM 105.7 oppure su www.ciroma.org. Dall'altra parte del vetro, in presenza con noi finalmente, abbiamo Vittorio Siccia. Ciao Vittorio.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, scusateci per l'assenza di settimana scorsa.
0: Esatto, e poi abbiamo dall'altra parte del pollino il nostro carissimo Stefano. Ciao Stefano Vento, ci senti?
2: Ciao a tutte e a tutti.
0: Eccolo, ma abbiamo anche degli ospiti in presenza, quindi una nuova acquisizione della nostra... del nostro gruppo, Ilenia Russo. Ciao Ilenia.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: E poi degli altri ospiti che si aggirano per la radio, che presenteremo in un secondo momento. E abbiamo una puntata come sempre piena di fatti gravissimi, anche perché siamo mancati insomma per una settimana. Avevamo raccolto tante interviste alla manifestazione di Amendolara, una manifestazione partecipatissima che ha visto insomma i sindacati, i partiti, la società civile, i comitati, i lavoratori e le lavoratrici testimoniare e protestare contro le condizioni lavorative di chi lavora nell'agricoltura nelle nostre regioni meridionali. È stata una manifestazione molto molto partecipata, molto molto accorata, ma sentiremo poi le interviste che ha raccolto il nostro bravissimo Vittorio. Però prima uno dei fatti gravissimi che più ci ha colpito e che più vorremmo discutere con voi è ovviamente questa indagine della Procura di Milano, se non sbaglio Stefano, no? Sulla stretto di Messina.
2: La Procura è quella di Roma.
0: È quella di Roma, scusami. E a proposito appunto della stretto di Messina SPA, che cosa sappiamo su questa indagine per il momento, Stefano?
2: Intanto, giustamente, ti dicevo che la Procura di Roma che il 9 giugno ha aperto questa indagine, o quantomeno si è saputo pubblicamente di questa indagine della procura rispetto al rapporto del ponte sullo stretto. Le ipotesi sono quelle, le ipotesi di reato e rivelazione di segreto

0: e in cambio avrebbero cercato di ottenere un favore, diciamo, un atteggiamento favorevole nell'esame degli atti relativi al ponte sullo stretto di Messina.
1: Per qualcuno, insomma, questa sembrerebbe essere la pietra tombale, diciamo, su questo progetto che poi, insomma, si sta rivelando in effetti essere più che altro un progetto di convogliamento, insomma, come vogliamo dire, di risorse pubbliche verso i privati o comunque verso altri lidi, più che la costruzione di un'infrastruttura. Ma sicuramente ne parleremo in maniera molto più approfondita con il nostro ospite della serata, che è appunto Ruggero Manna, assessore al comune di Palmi. Lo contattiamo per telefono. Intanto ci becchiamo Tim Maia, che stava tanto e devo sé.

0: E oggi la playlist sarà tutta su appunto Team Maya, dove, come dicevamo, ma intanto abbiamo raggiunto il nostro ospite che è Ruggero Manna. Stefano, puoi introdurlo tu?
1: Sì, Ruggero in realtà è stato già nostro ospite qualche anno fa. Lui è assessore nel comune di Villa San Giovanni, se non erro dal 2022, spesso ospite sia in radio che anche nelle piazze di Cosenza e calabresi. Ciao Ruggero.
2: Ciao Stefano, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: In maniera abbastanza barbara a fare un...
2: No, mai detto tutte cose reali, cioè, sono assessore del 2022 e ci eravamo sentiti già in altre vesti, perché comunque diciamo sono prestato al ruolo di assessore, ma mi sento ancora tutt'oggi un militante, esatto. Un attivista.
1: Senti Ruggero, io ho provato prima a fare una sintesi rispetto a quelle che sono le ultime vicende della Stretto di Messina S.p.A., poi diciamo, farci tu una sintesi un po' più dettagliata, perché io diciamo, ho raccontato solo quella che è l'indagine della Procura di Roma, però come la vivono le cittadine e i cittadini di Villa San Giovanni quest'ennesimo ribaltone sul ponte sullo Stretto?
2: Ma guarda, da quando si è riaperta

0: questa vicenda e praticamente è coinciso poi con la vittoria anche alle elezioni amministrative della nostra coalizione, che è una coalizione civica, che già in campagna elettorale aveva detto chiaramente che si sarebbe opposta fermamente a quella che è l'opera Ponte sullo Stretto. Ne abbiamo viste, diciamo, di tutti i colori, cioè è stata una telenovela con tantissimi colpi di scena durante i quali comunque noi abbiamo sempre lavorato per far comprendere che il Ponte sullo Stretto è una follia, soprattutto la riapertura di questa nuova fase è una follia, perché comunque anche rispetto alle precedenti edizioni abbiamo visto molta improvvisazione, abbiamo visto, come dire, spot pubblicitari, spot elettorali e vuoti di contenuti. La cittadinanza la vive male, l'ha vissuta ancora peggio in questa fase, perché era una situazione che per noi era ormai chiusa e invece è stata riaperta dal ministro Salvini con le sue, come dire, trovate un po' folcloristiche che hanno gettato nel panico un'intera comunità. Ma più che altro perché noi, essendo anche amministratori, molti di noi vengono alla rete No Ponte, siamo riusciti comunque a fare presa molto sulla cittadinanza e devo dire anche su chi comunque era favorevole all'opera, perché siamo partiti da una cosa semplice di cui mai nessuno aveva parlato, che è il piano di cantierizzazione. Cosa significa? Cioè significa che al di là del ponte, se verrà fatto o meno, abbiamo fatto comprendere alla cittadinanza che qualora dovessero partire i lavori, Villa San Giovanni diventerebbe un cantiere eterno dove i cittadini non saprebbero nemmeno come muoversi, perché la Stretto di Messina ha sempre detto che avrebbe dovuto realizzare una viabilità alternativa, cioè significa che la città cantiere poi deve tenere conto di chi la vive la città e deve spiegare ai cittadini come faranno a muoversi, perché comunque rispetto a Messina, Villa San Giovanni è una cittadina di 15.000 abitanti e verrebbe impattata tutta, perché comunque ci sarebbe il pilone del ponte sul lungomare, il pilastro, il blocco d'ancoraggio in collina, a Piale, con quartiere di villa, e il campo base con gli operai a Santa Trada, che è la zona nord, quindi tutta la città sarebbe coinvolta. E quindi abbiamo iniziato a spiegare ai cittadini, al di là del problema sì ponte, no ponte, come diventerebbe Villa San Giovanni qualora dovessero partire i cantieri. E questo devo dire che ha fatto molta presa anche a chi era favorevole e ha gettato nello sconforto quasi tutta la città, perché si sono iniziati a interrogare tutti e a dire ma veramente qui diventiamo veramente topi, prigionieri del nostro territorio. E quindi questa, diciamo, è stata la prima poi risposta positiva, e oggi in città nessuno ci crede più a quest'opera, e anzi è difficile trovare dei favorevoli, tranne, voglio dire, esponenti magari politici e partitici di quei partiti che propagandano l'opera ponte, ma il cittadino comune oggi è spaventato dall'idea che possano partire i lavori.
1: Sì, diciamo che spesso per chi non è della zona la prima domanda che ci si pone è effettivamente se l'impatto sull'ambiente, sul territorio, è più l'opera in sé, quanto piuttosto potrebbero magari essere tutte le opere connesse, le opere accessorie. Però Ruggero, una cosa, diciamo, noi siamo della stessa regione ma siamo un po' distanti rispetto a Villa, spesso, come dire, noi la viviamo quasi come se fosse un luogo di passaggio, banalmente. Però da uomo di sinistra, qual è secondo te il modo corretto di affrontare il tema? Perché da una parte abbiamo chi è favorevole, chi è contrario al ponte sullo Stretto, però mai nessuno discute in realtà di modello di sviluppo, che credo sia la cosa più importante da questo punto di vista.
0: Sì, esatto, secondo me è toccato proprio un tema centrale, no? Che anche è stato richiamato anche, diciamo, dai vari rilievi che ha fatto la comunità europea, quando dice che comunque in quest'opera, questo progetto, non è mai stato previsto un'alternativa a quella che può essere l'idea del ponte. Ma l'alternativa c'è e noi la propagandiamo come rete No Ponte, come attivisti da anni. Cioè, parliamo di un territorio, no? Che il ponte si smonta da solo, perché oggi a chi serve questo ponte? I flussi di traffico sono in continuo calo, perché comunque passavano 6 milioni di tir, oggi ne passano 2 milioni, perché la maggior parte prendono ormai le autostrade del mare da Salerno a Catania, che pagano gli stessi prezzi e hanno un viaggio comodo, e la mattina arrivano riposati. Gli emigranti tornano giù in aereo e magari poi si affittano una macchina, quindi chi resta a attraversare lo stretto quotidianamente? I pendolari, chi ci lavora? E sono quelli più penalizzati, perché non hanno servizi, e noi quello che abbiamo da una vita è il potenziamento degli aliscafi, cioè dare una vera e propria continuità territoriale tra le due sponde, cioè significa unire 3,5 km che dividono Calabria e Sicilia con delle situazioni all'avanguardia, con delle situazioni che potrebbero essere green e anche a basso costo, perché oggi si può fare, ma di questo nessuno parla. Cioè basterebbe potenziare il sistema che già c'è in piedi, basterebbe rimodernare le flotte di trasporto, soprattutto delle ferrovie, che subiscono purtroppo il monopolio del privato, che è la Caronte, che fa il bello e il cattivo tempo. Pensate che per attraversare lo

0: stretto. Io che sono residente a Ville subisco tutti i danni, i guai, diciamo, del traffico veicolare, pago 45 euro per 20 minuti di traversata. Cioè, noi dovremmo intervenire su queste cose, potenziare l'esistente e dare dei servizi alla collettività di un certo tipo, ma soprattutto appunto a chi quotidianamente deve spostarsi per motivi di lavoro, di salute tra le due sponde e deve sobbarcarsi costi elevatissimi e servizi pessimi. Quindi noi diciamo, nel frattempo che voi parlate di questa illusione, di questa butade che è il ponte, iniziamo con le opere concrete che potrebbero dare il respiro a questo territorio. Per dirtene una, noi come amministrazione comunale stiamo prendendo un vecchio dei vecchi finanziamenti mai spesi dalle amministrazioni di centrodestra, che erano le opere del decreto emergenza, perché nel 2005 Villa San Giovanni era stata beneficiaria di opere del decreto emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché era stata considerata una delle città più inquinate d'Italia. Questo perché? Perché ancora oggi dentro il centro cittadino di Villa San Giovanni passano i TIR. Noi abbiamo detto semplicemente: spostiamo il porto fuori dal centro abitato, creiamo un parcheggio per i pendolari, iniziamo a dare servizi a chi vive quotidianamente lo stretto. E stiamo lavorando, ma siamo un piccolo comune in dissesto, possiamo fare, voglio dire, quello che possiamo fare, ma gli interventi del governo della regione da questo punto di vista potrebbero essere decisivi, a partire dal restituire ai territori i fondi, i soldi dei fondi di coesione che sono stati scippati per metterli su ponte e che servivano appunto per creare i servizi veri, le infrastrutture vere per questo territorio.
1: È un discorso interessantissimo, perché poi tra l'altro fa il paio con un discorso che abbiamo affrontato tante volte qua a Radio Giroma, fatti gravissimi, la questione delle grandi opere che in realtà non riguarda solo le infrastrutture ma anche appunto la sanità, ne abbiamo parlato tante volte, no? Qui a Cosenza è un tema centrale perché si sta discutendo, non so se insomma ti è capitato di leggere, Ruggero, della costruzione del nuovo Policlinico Universitario a Rende, che però sarà anche in realtà poi nei fatti sarà anche hub ospedaliero di tutta l'area urbana. Fondamentalmente quello che i nostri amministratori ci propinano ancora una volta è una mega struttura ipergalattica che dovrebbe essere appunto la panacea di tutti i mali, senza in realtà piani di assunzione, diciamo, strutturati e quindi continuativi nel tempo, che sarà costruita da qui a 20 anni probabilmente, e che intanto però appunto depaupera il servizio sanitario nazionale su tutto il territorio dell'area urbana e della provincia. Quindi proprio il discorso che facevi tu, cioè intanto, no, nel pensare quest'utopia del ponte, sono tante le esigenze dei cittadini di Villa e di tutta l'area dello stretto che in realtà non vengono sentite, non vengono ascoltate, proprio perché intanto si è presi da questa chimera del ponte. E poi io in questi giorni, non lo sapevo, ho letto un po' di cose su Stretto di Messina, in realtà una società che è stata fondata negli anni 80, non so se mi puoi correggere, Ruggero, e quindi io immagino veramente le bidonate di soldi pubblici che sono state investite in questa società in tutti questi anni, e che sono soldi veramente buttati, o comunque buttati una sorta di buttati, non per noi cittadini sicuramente, forse per la politica di meno, sono serviti per fare altro, non so che cosa, però sicuramente a qualcuno sono serviti questi soldi, no?
0: Sì, ma intanto vabbè, ripartire dall'esempio che secondo me è calzante della costruzione, voglio dire, del mega ospedale, invece di pensare magari a tutto quello che necessita i territori, quindi case di comunità e quant'altro, che è la stessa logica appunto che muove le grandi opere, cioè il filo conduttore può essere sempre lo stesso, quello di provare a mettere ingenti risorse per poi far dividere la torta sempre, e nel frattempo però i territori impoveriti indicano servizi che vengono tagliati quotidianamente. La logica è uguale, la viviamo, voglio dire, a 360 gradi, e purtroppo è quella per cui da anni ci battiamo tutti, con a volte risultati importanti, altre volte dovendo continuare a portare avanti le lotte per far comprendere appunto quali sono i veri bisogni delle collettività. Sì, la Stretto di Messina in questi anni si è mangiata, ecco, utilizzo questo termine, qualcosa come 500 milioni di euro per un'opera. Cioè, praticamente sono stati tutti dei soldi pubblici che sono stati buttati letteralmente al mare, semplicemente per tenere in piedi una mega struttura, ma è di qualche giorno fa che si sono aumentati in maniera spaventosa i compensi dei manager della Stretto di Messina. Per fare cosa non si capisce, perché noi spesso li incontriamo, io mi viene un prurito ogni volta che vedo il Tucci e tutto il codazzo a seguito che vengono a Villa San Giovanni, a non si capisce a fare cosa, cioè a fare queste visite utilizzando magari alberghi di lusso e quant'altro, per venire qui a raccontarci delle favolette. Cioè, in uno di questi incontri, quando io li ho incalzati su una serie di tematiche, cioè uno dei tecnici mi ha detto: no, ma l'ho letto su Wikipedia, cioè, no, per dire il livello di un manager pagato con soldi pubblici 225.000 euro, per dirmi che comunque all'anno, per dirmi che l'aveva letto su Wikipedia, cioè per dire anche poi la pochezza di questi personaggi che sono messi lì dal carrozzone politico che li sostiene e li foraggia, e anche loro sono consapevoli che questa è un'opera che non la vedremo mai, però devono continuare a tenere in piedi l'Stretto di Messina perché è la vacca da mungere. Per questo noi, sia con la rete No Ponte, sia noi come amministrazione comunale, chiediamo da tempo la chiusura dell'Stretto di Messina. Cioè, non basta dire dirottiamo le risorse, bisogna proprio chiudere l'Stretto di Messina, perché è un carrozzone che in questi anni ha fatto male ai territori, perché se tu sottrai tutte quelle risorse pubbliche a posti come il nostro, dove non c'è nulla, dove manca tutto, dalla sanità ai trasporti, significa, voglio dire, che quei soldi potrebbero servire per altre necessità, e quindi va chiusa l'Stretto di Messina senza se e senza ma, e bisogna dirottare quelle risorse per le vere priorità dei nostri territori, a partire dai vostri territori, diciamo nel Cosentino, fino alla punta dello Stivale, fino alla Villa San Giovanni, che abbiamo bisogno di alta velocità, abbiamo bisogno di trasporti veri, abbiamo bisogno di una sanità che dia risposte ai cittadini. Quindi poi le esigenze, anche se viviamo territori diversi, sono le stesse, e sicuramente quelle risorse del ponte potrebbero aiutare tutto il meridione a sviluppare un altro tipo di politica.
1: E tra l'altro, diciamo, questa vicenda giudiziaria per molti, dicevamo, molti diciamo analisti l'hanno vista come la possibile fine, diciamo, di Stretto di Messina SPA. Sì. Tu che cosa ne pensi, Ruggero?
0: Ma guarda, io dico che sinceramente poi la magistratura è giusto che faccia il suo corso. Penso che noi dobbiamo lottare su un altro terreno, che è quello della politica e quello delle rivendicazioni e quello dell'altro territoriale. Però è chiaro che non possiamo non osservare quello che accade. Le indiscrezioni uscite a mezzo stampa a me non mi stupiscono, chiaramente, perché conosco i personaggi, però lanciano delle ombre veramente inquietanti. Cioè, che un soggetto come Saccomanno, ex sindaco di Rosarno, segretario commissario della Lega Calabria, senti, voglio dire, di avvicinare un giudice della Corte dei Conti, la dice lunga su quello che è il modus operandi di questi personaggi, che davanti ai loro interessi non si fermano per nessuna ragione. Oggi peraltro leggevo un'intervista di Gratteri, che non è uno di quei giudici comunisti sicuramente, no, cattivi,
1: no.
0: Impediscono lo sviluppo dei territori, che appunto diceva, oltre a dire, voglio dire, che questo governo sta tentando di indebolire organismi come la Corte dei Conti proprio perché si è espressa probabilmente in maniera contraria al ponte, ma proprio lui si interrogava e diceva, Gratteri, che ripeto non è un comunista, diceva: ma è sicuro che i nostri territori abbiano bisogno di opere come il ponte? Cioè, quindi qui non è diventata più una battaglia ideologica, di noi che siamo schierati da una certa parte, ma è comunque tanti tipi di mondi che si stanno svegliando e stanno capendo cosa c'è dietro. Cioè, questa è una macchina che drena denari e che deve favorire i soliti noti. Quindi l'inchiesta, e sono le inchieste, perché comunque più volte abbiamo letto indiscrezioni che ci sono più procure che stanno indagando sulla storia del ponte, ma come dire, noi che viviamo il territorio li vediamo chi sono i personaggi che gravitano attorno a quest'opera. Viviamo un territorio dove l'andrangheta è forte, dove l'andrangheta esiste, dove l'andrangheta è mutata, perché non è più quello con la coppola e con la lupara, ma magari è gente anche che ha studiato e che vive nel mondo della finanza e ha bisogno che ci siano opere come queste per poter foraggiare i propri interessi. Quindi è chiaro che i rischi ci sono, i pericoli ci sono, e secondo me ne vedremo delle belle anche dal punto di vista giudiziario, perché sono convinto che ci saranno anche altre novità di rilievo su questa vicenda.
1: Certo. Vittorio, una domanda da Vittorio.
2: Sì, io più che altro questa vicenda giudiziaria ha fatto più che altro scoprire alla maggior parte delle persone, me compreso, ignoranza personale in merito, l'esistenza proprio della Stretto di Messina SPA come società. Cioè, più che la fine della società stessa, ha fatto scoprire alle persone l'esistenza. E come diceva Domenico giustamente, società concessionaria costituita nel 1981, cioè con quale scopo fin dal 1981 questa società ha avuto soldi pubblici, ecco.
3: Una delle più longeve.
0: È una delle più longeve, sì, vabbè, ma con lo scopo che era quello di insistere su questa idea che grazie a questa mega opera finalmente sarebbero stati risolti definitivamente tutti i problemi dei calabresi e dei siciliani, cosa che è di un falso storico incredibile. Però appunto basti pensare che questa società, come dite voi, è una delle più longeve, e continua a drenare risorse senza, voglio dire, che faccia scandalo. È vero quello che dicevi, cioè che praticamente tanti non conoscevano fuori magari il nostro territorio nemmeno l'esistenza della Stretto di Messina. Cioè, questa inchiesta ha fatto emergere anche questo tipo di situazione, e che è una situazione veramente paradossale, perché l'ho detto prima, cioè fino ad oggi la Stretto di Messina ci è costato qualcosa come 600 milioni di euro per non fare nulla. Cioè, 600 milioni di euro, cosa avremmo fatto per questi territori con tutte quelle risorse? Avremmo fatto veramente tanto, avremmo dato tante risposte ai cittadini e ai nostri territori, e invece no, ci cioè sono stati proprio drenati e buttati a mare perché non hanno prodotto niente. Cioè, non c'è un'opera. L'unica opera che hanno fatto ai tempi di Berlusconi è l'ecomostro che abbiamo noi a Cannitello. Ci hanno fatto una galleria di 1,5 chilometri che non serve a nulla, dove hanno speso 13 miliardi perché era la prima pietra che Berlusconi aveva detto che avrebbe inaugurato, poi non è nemmeno potuto venire, che hanno fatto un'intubata, hanno coperto una galleria perché doveva servire come pista per i tir per poi scendere sull'area di cantiere. C'è una bruttura che ora devono pure mascherare, cioè, avevano speso i soldi per mascherarla perché è un ecomostro in un paesaggio splendido come lo Stretto di Messina. Quindi questo ha prodotto 13 miliardi buttati per un'opera che non serve a nulla, che va mascherata. E purtroppo, voglio dire, dobbiamo, il guaio è che anche il centrosinistra fino a un certo punto ha insistito su quest'opera, ora si sono un po' svegliati e quindi sono contrari, ma fino al governo Renzi, mi sembra c'era la De Micheli che era ministro, sì, dei trasporti, aveva riaperto la questione. Quindi dovremmo, sì, anche, sì, interrogarci del perché in questi anni non c'è stata una battaglia senza se e senza ma su questo, però eravamo sempre, come dire, i soliti noti a protestare contro questa assurdità. A oggi devo dire che comunque si sono un po' risvegliate le coscienze e c'è anche una parte del mondo del centrosinistra che finalmente ha capito che la strada del ponte è una strada da chiudere definitivamente. È una,
2: sì, fu fondata addirittura sotto il governo Forlani dell'ADC.
0: Sì, esattamente. Pensa, guarda, che l'unico che aveva provato a chiudere la Stretto di Messina era stato Monti. Quando c'era il governo Tecchino, Monti aveva provato a chiudere la Stretto di Messina.
1: Ha fatto anche cose buone. Quindi, va bene. Ruggero, grazie mille, è stato precisissimo. Vabbè, insomma, noi ovviamente continuiamo a seguire la questione. Tra l'altro, se non sbaglio, l'8 agosto ci sarà una mobilitazione a Messina.
0: Sì, a Messina ci sarà l'ennesima manifestazione dove provere, che sono sempre più partecipate queste manifestazioni, sintomo che anche la gente si è rotto un po' le scatole ancora di inseguire queste stupidaggini e vuole iniziare a rivendicare alternative vere e possibili.
1: Esatto. E allora niente, ci vediamo sicuramente l'8 agosto a Messina. Ti ringraziamo tanto per il tuo tempo.
0: Grazie,
1: buona
0: a voi, ragazzi. Ciao, a presto, buona serata.
1: Ciao.
3: Grazie.

0: Rieccoci in studio, questo era Send of a Roll, sempre Tim Maia, era il 1991, disco brasiliana. Vittorio, altri fatti gravissimi della settimana che ti hanno colpito?
1: Beh,
0: non ce ne sono stati. Che fa il Trebisacce?
1: Il Trebisacce si appresta a fare una nuova stagione in eccellenza, purtroppo ha fallito la promozione in Serie D in semifinale col Camarat. Mi sembrava un fatto gravissimo,
0: no, come no,
1: poi c'è sempre il Cosenza o la Guarascese, che dir si voglia, quale Stefano può dirci qualcosa in più sicuramente. Ormai io ho finito dopo le parole al riguardo.
2: Lascerei stare la vicenda, ve lo do io un fatto gravissimo.
0: Vai.
2: Un fatto prestissimo, oltre che gravissimo, perché questa mattina è stata comunicata da parte dell'FBI, non so se avete visto la notizia, però l'FBI ha confermato di aver sventato un attentato durante la festa alla Casa Bianca degli 80 anni di Trump. Pare che siano state 24 persone quelle che sono state arrestate in vari stati degli Stati Uniti, per darvi un gioco di parole, durante l'altro ieri praticamente, perché il 14 giugno era l'80° compleanno di Donald Trump, queste 23 persone, 23 o 24 persone, non ricordo, insomma, avevano orchestrato un piano abbastanza articolato in realtà, perché prevedeva l'utilizzo di droni carichi di esplosivo per colpire alcuni edifici vicino al luogo dell'evento, provocare così successivamente un'evacuazione di massa, indirizzare la folla verso una postazione di cecchini che nel frattempo si era predisposta.
0: Ma questi diciamo,
1: volevano fargli un bel regalo di compleanno.
0: Questi sono degli artisti. Sì. Insomma, questo è un bel fatto gravissimo. Però ci sono anche altri fatti gravissimi.
1: Sì, rimanendo su Stati Uniti, c'è il memorandum d'intesa preliminare firmato tra Iran e Stati Uniti.
0: Beh, certo.
1: Con lo sblocco dello stretto di Hormuz. Anche se poco fa il nostro canale di riferimento Chronovox batte, secondo l'intelligence statunitense, l'Iran potrebbe chiudere lo stretto di Hormuz a piacimento, lasciando gli Stati Uniti privi di strumenti militari certi per riaprirlo senza il consenso di Teheran. Diciamo che comunque questa guerra, se si è davvero conclusa in questo giorno, non si è conclusa proprio bene per gli Stati Uniti. Ecco.
0: Questo non direi, ma d'altronde, insomma, questa vicenda bisogna seguirla ancora per un po' di tempo, secondo me. Stefano, però, proprio di poche ore fa c'è una notizia che riguarda il trasporto pubblico locale, che noi seguiamo sempre con grande interesse, vero?
2: Assolutamente sì, fatto bene a citare questa cosa, perché giustamente Ruggero parlava di ponte, l'assessore di Villa parlava di ponte, noi rimaniamo su questo, perché oggi è stato siglato l'accordo tra nell'area urbana riguardo al BRT. Il BRT è un sistema di trasporto pubblico che viene, diciamo, tanto sembra una cosa positiva, però oggi viene sbandierato come se fosse una cosa rivoluzionaria. Mi permetto di dire che in Europa il sistema BRT è vivo e vegeto da oltre 20 anni, è anche quasi superato, ed è soprattutto una cosa molto positiva sicuramente per l'area urbana, perché oggi è stato siglato questo accordo, la regione ha confermato 8 milioni di finanziamento pubblico, e solo una prima tranche. Questo, diciamo, secondo me ci dovrà un po' preoccupare, o comunque dovremo attenzionare alla cosa, perché è solo la prima tranche di 8 milioni rispetto a un piano che prevede in tutta l'area urbana stimato intorno ai 30 milioni di euro. Dico stimato intorno perché, ad esempio, questo sistema BRT è stato sviluppato anche in altre regioni italiane. Mi riferisco soprattutto a Bari e Taranto. Guardate che Taranto chiaramente ha un'estensione superiore rispetto a tutta l'area urbana cosentina, però era stato stimato intorno agli 82 milioni di euro. Ora le stime parlano di oltre 300 milioni di euro, quindi insomma attenzioniamo la cosa. È un fattore però positivo. Non voglio dilungarmi troppo a lungo su questa cosa, perché poi ne discuteremo nelle prossime settimane, anche perché il progetto non è pubblico, però è una cosa molto positiva, perché se vi ricordate quando l'ex sindaco di Cosenza, ora senatore, Mario Occhiuto, sbandierava la necessità della metropolitana di superficie, c'era chi, ad esempio il comitato No Metro, il quale diciamo faceva parte anche di Roma, tutte le altre realtà di lotta, e non solo, direi di buonsenso dell'area urbana, proponevano altre proposte a basso costo, più sensate, a minor impatto sia sulla città. E Ruggero ci diceva prima che cosa significa un impatto di quel tipo nelle città, nei luoghi che viviamo, e di fatto si è andati 8 anni dopo verso un sistema molto più simile a quello che il comitato Nometro diceva. Ecco, una cosa sicuramente sul quale bisognerà attenzionarci è sicuramente intanto il finanziamento pubblico e il progetto, perché da lì poi si capirà che cosa si intende per BRT. La chiudo perché questa cosa fa il paio rispetto a quello che sta accadendo sullo Ionio, perché ieri pomeriggio è stato pubblicato da parte della regione il nuovo piano del trasporto pubblico locale su rotaia, e non solo, perché sono state pubblicizzate 2 freccia rossa, quindi parliamo di lunga percorrenza notturni. Una volta esistevano i veri treni notturni, ora invece vanno a lucrare anche su quello, ma di questo prima o poi qualcuno se ne occuperà. È stato introdotto qualche treno, così come qualche tratta ferroviaria, così come capita d'estate sulla linea ionica, sul basso Ionio e sulla linea tirrenica. Ricordiamo però che in questo momento sulla linea ionica non esistono i treni, perché il 1° luglio è confermata la riapertura tra Sibari e Crotone, però settimana scorsa c'è stato qualche piccolo intoppo sulla linea ferrata dell'Alto Ionio. In questo momento lo Ionio Cosentino è nuovamente senza treni, e di questo Gallo prima o poi ci dovrà rendere conto.
0: Ebbene, andiamo con Tim Maia ancora e Uomo Possè.

È l'orologio atomico di Radio G-Roma, sono le 19.44, siete sempre sintonizzate e sintonizzati su FM 105.7 oppure ci state ascoltando su www.giroma.org. Noi vi ricordiamo che dove potete beccare la nostra replica domani alle 13 oppure anche ascoltare insomma tutte le nostre puntate in streaming su Spreaker, sul nostro canale Spreaker. E abbiamo promesso però le interviste che il nostro Vittorio Siccia ha registrato nel corso

0: corso della manifestazione di Amendolara. E quindi appunto noi le abbiamo recuperate e, insomma, cominciamo con la prima. Ti ricordi qual era la prima?
1: Ricordare le quattro vittime braccianti.
0: Esatto.
1: Secondo me è molto importante ricordare anche i nomi per dare un volto, una storia alle persone. Wasim, Ulla, Amin e Safi.
0: Giustissimo.
1: E abbiamo raccolto un po' di interviste,
0: un bel po' di
1: tra
0: interviste.
1: Cui, se non sbaglio, sono Fratoianni, Tridico, Maurizio Acerbo e altri.
0: Ora esatto, adesso cominciamo con la prima.
2: Siamo qua con Pasquale Corbo di Sinistra al Quadrato, sigla che riunisce le sinistre del territorio dell'Alto Ionio Cosentino. Ci dai un tuo parere sulla giornata di oggi?
3: Intanto una splendida giornata di popolo, purtroppo scaturita da un fatto tragico. Ma quello che mi preme dire è che quando le luci si spegneranno noi ci saremo ancora.
2: Siamo qua ad Amendolara con Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano Rossano. Ci dai un tuo breve pensiero sulla giornata odierna?
4: Ma un bel segnale l'attenzione nazionale dopo la tragedia che è accaduta. È chiaro che ciò che, su cui dobbiamo lavorare è che non sia una giornata e basta. Il governo ha destrutturato tutto il sistema di accoglienza, continua ad impedire o a ostacolare le iniziative che cercano di intercettare e di governare una cosa che non si può fermare, cioè che sono i flussi migratori, di cui peraltro i territori hanno bisogno, ma il governo continua a emanare misure ipocrite fuori dal mondo. È necessario invece continuare a realizzare strutture di accoglienza, strutture di governo del fenomeno che servono alle popolazioni ospitanti, servono alle popolazioni migranti. Penso che il messaggio più importante che debba arrivare oggi debba essere questo.
2: Siamo con Delio Di Blasi della CGL, ci dai una tua battuta sulla giornata di oggi?
5: Ma diciamo che è stata una bella risposta da parte non solo della Calabria, tieni conto che è stata organizzata diciamo in meno di due giorni, in pochissimo tempo, c'è una bella presenza, qualche migliaio di persone che però sono venute con delegazioni anche da altre regioni d'Italia, soprattutto l'Italia meridionale, dove il fenomeno è più sentito, più accentuato, drammaticamente sentito, diciamo, ma anche altre regioni d'Italia, dell'Italia del Nord, c'è la Bologna, c'è il Veneto. La giornata di oggi sicuramente è una bella commissione, ci sono anche sindacati di base in piazza, purtroppo non ci sono CISL e UIL, all'ultimo minuto si sono aggiunti diversi sindaci del territorio che inizialmente avevano giudicato inopportuna questa manifestazione in questo territorio, perché probabilmente bisognerebbe, secondo certe valutazioni, continuare a girarsi dall'altro lato. Il problema è come continuiamo a partire da domani. Dovremmo tutti quanti noi, quelli che abbiamo sentito l'esigenza di essere qui oggi, pensare insieme una strategia perché questo fenomeno si possa aggredire rapidamente e possa, diciamo, questo territorio essere liberato da fenomeni di sfruttamento e di barbarie come quelli che sono venuti alla luce in questi giorni qui, ma come ci sono, diciamo, in molti, in tanti, in troppi territori della Calabria e del sud Italia.
2: Siamo qua con il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Ci dici la tua sulla giornata di oggi?
6: Mi pare che quella di oggi sia una grande giornata di mobilitazione, una risposta di dignità, una risposta necessaria di fronte all'orrore di Amendolara, ma vorrei dire di fronte all'orrore di un paese attraversato da un'insopportabile ipocrisia, perché puoi chiamare solo così quello che tutti conoscono, tutti vedono e su cui tutti o soprattutto chi avrebbe il potere di intervenire continua a non intervenire. La verità è che in questo paese la classe dirigente considera il lavoro una pietra di scarto, un oggetto da marginalizzare, impoverire, ridurre ad una dimensione di continua subalternità, e allora questa manifestazione ha la forza oggi di esprimere solidarietà ai lavoratori che sono stati colpiti

0: da una violenza insopportabile ai loro familiari, ai loro colleghi, di intervenire sul disastro del caporalato, ma anche di rimettere al centro la dignità del lavoro in questo paese.
1: Siamo qua da Mendolara con Pasquale Tridico. Ci dai un tuo pensiero sulla giornata di oggi?
2: È importante essere qui e ringrazio la CGIL per aver organizzato questa grande manifestazione, soprattutto per far vedere che un'altra Calabria esiste, una faccia bella di persone, di cittadini, di lavoratori che vogliono non macchiarsi di una colpa, che è quella di non accettare che sulla nostra tavola arrivano prodotti macchiati di sangue, perché questo è il punto. Oggi non stiamo contro il caporalato soltanto, siamo contro un sistema che produce sfruttamento fino alla morte. Questo è inaccettabile, lo denunciamo in tutti i modi e vogliamo che le leggi che ci sono, che pure ci sono, possano essere applicate. Dipende dal sistema locale anche di applicarle.
3: Siamo con Giovanni Manoccio, storico attivista del territorio, nonché ex sindaco di Acquaformosa. Che giornata è stata questa di Mendolara, Giovanni?
4: È stata una bella giornata partecipata, che rinfranca e rincuora le persone che da 20 anni come me si occupano di queste problematiche. Molto spesso dalla base arrivano delle istanze che non vengono recepite dalla politica. Io ho fatto un intervento tentando di delineare un minimo anche di programma per le prossime elezioni, indicando che il male che c'è in questo momento per quanto riguarda la discussione sull'immigrazione è la legge Bossi-Fini. Poi sono andato anche al di là dicendo che il campo largo o le forze politiche che mi auguro possano fare un cartello unico contro queste destre, contro la deriva sovranista che c'è in Italia, incominciano a porsi il problema della legalizzazione, una sanatoria per tutte le persone che hanno perso il diritto di stare come cittadini, invece sono ai margini, sono invisibili come grossa parte dei lavoratori che fanno questa tratta ogni giorno. Ho detto che il martedì ero qui e sono passati 50 pullman minivan con persone e nessuno ha fermato una di queste persone, quindi alla base c'è questo. Ho tentato anche di fare una polemica diretta con la regione. La regione ieri era tutto un
3: bomba magna al Reggio Calabria.
4: Oltre quello, ma tutti quanti a fare dichiarazioni sul fatto che le commissioni producono, che la legge regionale sull'emersione del lavoro nero è già pronta e tutto il resto, una discussione solo tra di loro senza coinvolgere nessuno che veramente conosce questo mondo. Ma il fatto più grave è che loro hanno dichiarato di costituirsi parte civile in questo efferrato omicidio di queste quattro persone. Si sono scordati però che c'è stato Cutro, che c'è stato Rocella, dove prima hanno detto che avrebbero fatto la costituzione di parte civile e dopodiché hanno fatto una marcia indietro incredibile. Quindi è una classe politica che l'immigrazione gli serve solo per la produzione di finanze nere.
3: È verissimo. A differenza loro, noi saremo con i migranti, con i lavoratori, le lavoratrici ancora di più dopo la giornata di oggi.
4: Sempre. Quando ho detto prima che ci rinfranca, oggi è una di quelle giornate che, nonostante le tante amarezze, ci dice che possiamo farcela, perché nel mondo, voglio dire, le istanze di base spesso hanno fatto delle rivoluzioni che non devono essere silenziose. Dobbiamo contrastare giorno per giorno la deriva che c'è da ogni punto di vista.
3: Grazie Giovanni.
4: A voi.
1: Siamo con Domenico Donadio di Spazio Totem, un'associazione culturale del territorio qua di Trebisacce. Che giornata è stata, Domenico?
5: È stata sicuramente una giornata importante, una giornata dove abbiamo visto, ci siamo riuniti, ci siamo rivisti tanti compagni e tanti ne abbiamo conosciuti. Sono arrivati compagni da Bologna, compagni da Mantova. È stato sicuramente quello che deve essere, che molti volevano trasformare in una passerella, deve diventare invece un punto di partenza fondamentale per i diritti dei migranti. È una lotta che interseca tantissime problematiche, ovviamente il razzismo di cui sono oggetto i migranti, lo schiavismo a cui sono soggetti attraverso il caporalato, ma anche le condizioni del lavoro e le condizioni della lotta, le condizioni di riunirci tutti insieme, intersecare le lotte, perché solo uniti potremmo riuscire ancora di più nella nostra costa ionica, spesso dimenticata, troppo spesso dimenticata e invisibile, farci sentire, riunirci, organizzarci e far capire che questo deve essere un punto di partenza per riunire le lotte, riunire i compagni tutti insieme contro i razzismi e i fascismi di questo secolo orribile.
1: Siamo con la sindaca di Amendolara, Maria Rita Ciardi. Ci dai una tua opinione sulla giornata di oggi?
6: Ma penso che la giornata di oggi sia servita a portare in primo piano queste tematiche importanti, forti, e abbiamo visto quello che è successo, che ha interessato i media di tutta Europa. Io personalmente ho ricevuto richieste di interviste e telefonate da tutta Italia, ma anche al di là dei confini italiani, quindi un episodio di grande impatto sociale, che nasconde problemi seri sui quali è giusto che una manifestazione come questa di oggi si sia interrogata e abbia interrogato l'opinione pubblica, perché c'è necessità di conoscere, c'è necessità di consapevolezza, non ci si può voltare dall'altra parte, non si può restare indifferenti. Le salme sono qui nel nostro obitorio a ricordare questo scellerato delitto, ma tutto quello che c'è dietro questo delitto, ecco, e su questo credo che tutti possano fare la loro parte in una rete tra amministrazioni locali, governo regionale, le forze dell'ordine, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria, i sindacati, e oggi il sindacato ci ha dato un'opportunità di confronto.
7: E insomma, tanti pareri, no? Abbiamo sentito sindacalisti, abbiamo sentito storici attivisti come Giovanni Manoccio, dirigenti nazionali dei partiti. Tra l'altro, durante la diretta di Radio Genova abbiamo intervistato anche Maurizio Cerbo, il segretario nazionale di Fondazione Comunista. È stata una manifestazione che ha sconvolto effettivamente, cioè un evento che ha sconvolto purtroppo il paese. E, insomma, speriamo che sia, appunto, come tante persone che abbiamo intervistato spiegavano, non si spengano le luci sulla vicenda, sulla questione subito dopo. Stefano, tu c'eri, come ti è sembrata questa manifestazione?
8: No, mi è sembrata una giornata importante intanto, mentre riascoltavo i contributi di Vittorio mi sono ricordato due cose, perché ne abbiamo parlato anche tra di noi nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, però ci siamo soffermati alle volte, e non sempre tra l'altro, ricordando che questa è stata anche la terra dell'omicidio di Soumaïla Sakho, quindi poco è cambiato da quel giorno, ma in tutta sincerità me ne ero completamente dimenticato, ci stavo pensando adesso mentre riascoltavo i contributi di Vittorio, ma questa è anche la terra della rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010, insomma, non so se ci ricordiamo, due braccianti agricoli africani vennero colpiti da un'arma ad aria compressa, poi per giorni i migranti scesero in strada bloccando le vie d'accesso di tutta Rosarno e non solo, e grazie, diciamo, a quella rivolta poi se ne parlò in tutta Italia, ci fu l'istituzione della rete NOCAP con Ivan Segnè, insomma, che ha dato un contributo eccezionale anche per altre regioni del meridione, penso soprattutto alla regione Puglia, quindi insomma probabilmente è cambiato poco se non niente. Tra l'altro, se voi andate sul sito di Calabria Straordinaria, so che Domenico è un fan accanito.
7: Sì, bellissimo sito, c'ho tutti i giorni.
8: Se voi andate su Calabria Straordinaria e cercate Amendolara, vi dice che per qualità di accoglienza Amendolara si classifica al primo posto in provincia di Cosenza e al secondo posto in Calabria. Insomma, immaginiamo allora nei luoghi in cui l'accoglienza non è ai vertici di questa classifica provinciale e regionale, che cosa potrebbe capitare. Rubo 30 secondi perché un ascoltatore, che ringrazio e saluto, anche perché è mio zio, mi faceva notare che la tratta ferroviaria nell'Alto Ione è stata riaperta nella giornata di ieri, quindi è giusto, doveroso ricordarlo.
7: Alleluia, bene. Insomma, siamo in chiusura, sono le 19.59, non so se ci sono, insomma, notizie proprio dell'ultimo
9: minuto. No, io volevo augurare a tutti i cosentini e le cosentine che ci stanno ascoltando buon anniversario, buon 16 giugno.
7: Buon 16 giugno, è vero, 16-18, è il giorno più bello della mia vita, lo dico sempre, è il giorno più bello della mia vita. E insomma speriamo di tornare a queste date, no? Non abbiamo parlato di Cosenza Calcio, ma... Va bene, e allora ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 19, sempre se la sede non sarà infuocatissima, ma io
9: resisteremo.
7: E allora a tutte e a tutti una buona serata e a presto, ciao.
9: Ciao a tutti.

Thank you.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.

io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: che solidale.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.
2: Ding ding. Déjà fait tout ma chou.
3: Merci, mon papa.
4: Oh, oh.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece.

0: basta cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui! Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma tolto il cane di bocca, mette troppo cane al fuoco, mettiamoci sopra un cane, mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane, mi stringe il cane, mi spezza il cane, mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane, non sei abbastanza cane con te stesso, non so più dove sbattere il cane, non tocco più un cane.

0: cani.
1: 4 cani vedono meglio di 2. Questo cane diventa un po' monotono. Questo cane è decisamente ossessivo. Questo cane non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani
0: vanno verso la rovina.
1: Tutti!

portare il cane. Zitto e cane. E beh, questo è

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro.

0: mostra qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14:38.

0: La bischiella 2 tosse e tari giusto.
1: Con lei senti giusto perché sdeviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigaregli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, la pischiella tua sarà invidiata da tutti.
0: Dietta a fa un tatuaggio.
1: Perché sì, è vero che un diamante è per sempre.
0: Ma rabburinare.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: O rau. O rau che mi piace a me, mi faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mia stusa. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai rau? Ehi, mo mangia per mo mangiare. Ma fai dire una parola. Questa è carne capo marolo.
1: C'è una carità. Niño de Echeverría, de Keijón, pero cinco, tomados.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: all'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se, si chiama Radio Ciroma, chi devo un po' capire, zizi, non puoi capire.
2: The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R,
3: super sharp.
2: The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O.

0: Was it sent by Lava? Get loose, people, get ready, be coming. Coming, hearts and drums. This is our breath.
1: Non lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me... Sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
2: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
1: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
2: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
1: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio, però non avete fatto bordello. In sta parte, insomma, non un attimo, cioè. Sballavamo un po', però
2: prego.
1: Abbiamo qui.
3: Va porco.
2: Prova, prova.
4: Volevo dire che siamo in diretta.
3: Abbiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciroma.
2: Ianna, come sa?
1: Abbiamo qui.

qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché comune di parole, impara l'arte di parlare. E tu sai che quest'arte è l'arte che si sceglie il traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so quello che li giude si è applicato, che un mestiere si è imparato e si serve di parlare. Si capisce che parlare non giunge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: Cioè, era una deduzione sul materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ma secondo lei Moro poteva essere salvato la trattativa?
1: Penso
0: poteva...
1: di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio. E poi, quando sono stato in carcere, ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: habitaciones. Advertíamos el cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.
1: È buono, vero? Senti com'è buono?
2: Cosa?
1: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
2: Avanti, avanti, avanti!
1: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

carico in borsetta e la prossima volta che mi incrocio non devo fare altro che estrarlo, graffatamente pormelo verso gli occhi, tirare giù il grilletto, prendere per bene la mira e sparare!

Una volta il nostro paese non era famoso perché la crescita demografica era pari a zero e non si facevano più bambini, già sono cambiati i tempi. Diamo la colpa agli extracomunitari anche sto giro, tanto è sempre colpa loro. Ma secondo me no, se sono cambiate le cose però ci vorrà una soluzione. Lei una soluzione ce l'ha? No? Una soluzione ce l'avrei, se vuole gliela dico. Per me la soluzione, guardi, è una sola. Ma compratevi un Sulky deficienti.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, lui gli piace.

0: reality.
1: Radio Cinema 105-700, le 19 passate da un solo minuto e questo è il nuovo spazio, come al solito, ogni mercoledì per Bande Rumorose dalle 19 alle 20, un'oretta o poco più, sempre se ce la facciamo con il calore che...
2: Potremmo anche morire oggi.
1: Potremmo anche non farcela, però speriamo di sì. E di musica nuovissima, speriamo vi piaccia, come piace sempre a noi, ci piace farvela ascoltare. Qualche bel passaggio nel passato non manca mai, non mancherà nemmeno questa settimana. Un saluto a Benedetto che vi sta parlando in questo momento. Ancora una volta una buona serata e ben ritrovati per la... che numero è? La 23esima!
2: 23esimo appuntamento, puntata, sì.
1: Ultima, lo dobbiamo dire. Chiudiamo questa sera la stagione, la 28esima stagione di Bande Rumorose. Lo chiudiamo in bellezza perché abbiamo anche graditissimi
2: le
1: ospiti,
2: nuove leve,
1: gli amici,
2: le leve.
1: Nuovissime leve di sì. Radio Sottobanco. Insomma, se le avete ascoltati, sapete già di chi stiamo parlando. Sono nostri compagni in questa ultima puntata. Insomma, li salutiamo e vi salutano anche loro, ovviamente. Dall'altra parte del vetro lo avete già sentito, ai microfoni Pasquale.
2: Buonasera a tutti anche da parte mia, questa è Radio Ciroma 105.7, queste sono le Bande Rumorose, 28esima edizione, oggi 17 giugno 2026, 23esima puntata, si chiude questa 28esima stagione di Bande Rumorose. Del resto noi vorremmo continuare, però rischiamo,
1: veramente,
2: come dicevamo prima,
1: questioni ambientali,
2: sì,
1: proprio.
2: Sì, potremmo rischiare di non arrivare alla 29esima stagione, quindi la finiamo qui, anche se con qualche settimana d'anticipo, considerato che di solito fino a fine giugno tiriamo, vabbè, però quest'anno è andata così. 0984 28 25 0, anzi 0984 28 250, il numero di telefono della radio per interagire con noi. Noi siamo in streaming sul www.ciroma.org e se volete venire a trovarci insieme ai ragazzi di Radio Sottobanco, per la precisione Francesco, Fabio, Andrea e anche Giacomo, siamo qui in Piazzetta Toscano nel centro storico di Cosenza, proprio subito dopo al Duomo trovate la sede in Piazzetta Toscano di Radio Ciroma. E quindi che dire, prima di svenire presi,
1: partiamo con un brano,
2: chissà se ci si possa rinfrescare, va.

0: assoluta novità, non poteva essere diversamente per iniziare questa, questa puntata. Underscores, nome dietro il quale si nasconde la musicista April Harper Gray, proveniente da San Francisco, al terzo disco con questo album You. Abbiamo spesso parlato, l'abbiamo ascoltato in questa, questa stagione di Hyperpop, è una delle diciamo rappresentanti migliori e maggiori di questa corrente musicale di elettronica iperpop, ma anche particolarmente intrigante dal punto di vista dei suoni, non è non può che essere lei. Un disco assolutamente vario, nonostante diciamo spesso in quest'ambito ci si adagi un pochino sullo, sullo standard. Stavolta il ritorno è veramente particolarmente interessante, quello di Underscores. Do It, il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, molto molto bello, come il resto del disco, ripeto, vario e interessante dal punto di vista dei suoni e della voglia di far muovere il culo, che non è assolutamente male.
1: Del resto siamo proprio nel periodo in cui può andare, insomma,
0: sì,
1: questo genere, questa cosa danzerecce, molto da, da dance floor. L'estate si sa, insomma, la gente si sbizzarrisce, oltre che nei concerti dal vivo, che magari quello è l'elemento che più ci piace, ma anche in queste cose un po' più danzerecce. Noi continuiamo con la nostra scaletta e ce ne ascoltare un'altra novità. Lui si chiama Red Litter, è un chitarrista mascherato americano che ritorna col suo secondo album in studio dal titolo Tao. È un artista molto riservato il nostro, che non rivela mai il proprio volto, il nome legale o la proprietà. È una storia di dipendenza alle spalle, ora fortunatamente risolta, storia di dipendenze che si trova nelle liriche di questo suo secondo album. Ha canalizzato tutte le sue energie da persona luce, da persona tranquilla e integra in questa sua arte molto molto pop, con una forte anima rock comunque, delle canzoni che scritte quasi con degli anthem, quindi dei ritornelli davvero molto orecchiabili. Oltre alla musica, Red Letter è il perfetto artista anche per i giovani, in quanto è concentrato di contenuti, domina le piattaforme social con una raffica quotidiana di cortometraggi creativi, di interventi su TikTok, contenuti davvero molto originali, quindi diciamo il perfetto artista che fa sì musica, ma che riesce ad arrivare anche magari alle platee più giovani con altri modi, altre piattaforme, quelle che insomma usano i ragazzi di oggi. Dicevamo, Tao è il titolo dell'album di Red Letter, dal quale andiamo ad ascoltare Last Call.

0: Questo ancora in sottofondo è Red Letter, il chitarrista mascherato. Vi invitiamo ad andare a trovare qualche immagine del personaggio, perché c'è un bel cappellone rosso, una specie di tendina un po' che nasconde tutti i suoi tratti somatici. Interessantissimo questo Tao, è il nuovo disco, secondo disco dell'artista americano. Last Call ancora in sottofondo.
1: Continuiamo con l'elettronica. Per quanto riguarda il sottoscritto, diciamo, l'annata si può chiudere qui, perché finalmente dopo 13 anni tornano i Boards of Canada e sono tornati con un disco assolutamente pazzesco, Inferno, il titolo dell'album, ispirato anche e soprattutto alla situazione generale nazionale ed internazionale, che non è per niente idilliaca, ovviamente. Sono tornati con, ripeto, un disco veramente eccellente, sempre da digerire con calma, 70 minuti veramente molto molto densi, però il marchio di fabbrica dei nostri ritorna, se non proprio ai livelli dell'album d'esordio, comunque ha una qualità veramente eccelsa. Noi da Inferno estraiamo Naraka, loro sono i Boards of Canada.

0: Mike Sanderson e Marcus Ewing, due artisti che fanno parte del gruppo di quelli che ci piacciono, perché veramente pubblicano quando sentono di doverlo fare. Anche loro, come capitò per i Tool, ci hanno fatto aspettare veramente tanto, 13 anni per dare un seguito al loro ultimo disco, però lo hanno fatto con, ripeto, un disco di grande valore, ritornati ovviamente sempre per Warp Recordings, che è l'etichetta che li ha tenuti a battezzo e che tenne a battezzo proprio la forma di elettronica molto sognante, molto carpenteriana, se vogliamo, che i Boards of Canada hanno definito a fine anni 90. Ottimo ritorno per loro, non li conoscete, andate a recuperare tutti, e sottolineo tutti, non sono tantissimi appunto, per come dicevamo, gli album dei nostri, ma sono veramente eccezionali.
1: Intensi e davvero particolari i suoni che riescono a sviluppare i Boards of Canada, che seguiamo da un bel po' di tempo su queste frequenze. Noi ci spostiamo in Inghilterra, precisamente con i Dead Letter a Londra. Loro sono di stanza a Londra, ma hanno origini nell'est dello Yorkshire. Sono i Dead Letter, il territorio naturale di questo secondo lavoro, Existence is Bliss, è il post-punk, ormai anche possiamo dirlo chiaramente, una vera e propria moda più che un revival. Però cose interessanti ne escono, anche nonostante, diciamo, il grande affollamento intorno a questo genere musicale. La tensione è palpabile in questo secondo disco, suoni cupi, ritmiche serratissime, sospinto il tutto da un basso super compresso. L'esordio del 2024 è quello che ci piace moltissimo di questo lavoro, è proprio la voce profonda del cantante Zach Lawrence, che più che cantare declama i brani, i testi dei suoi brani. E forse i Dead Letter sono quelli più integralisti all'interno di questa nuova tendenza al post-punk, i più integralisti dell'ortodossia post-punk, anche se all'interno dei brani è presente questo sax che magari potrebbe
0: non male, non sono gli unici,
1: sì,
0: ma non è male,
1: potrebbe dare delle prospettive differenti, ma loro no, si rimangono davvero integralisti all'ortodossia post-punk. Da questo Existence is Bliss ci andiamo ad ascoltare Songless Bird, questi sono i Dead Letter.

0: perché quando dicevamo declamare più che cantare i brani in questa Songless Bird, in tutto questo Existence is Bliss dei Dead Letters, ci riferivamo proprio a questo gran bel brano, grande band. Insomma, il post-punk rivisto nel 2026. Dicevamo sì, prima di avere queste nuove proposte, questi nostri nuovi colleghi di Radio Ciroma, sono i ragazzi di Radio Sottobanco che ci sono venuti a trovare oggi nella nostra sede durante il nostro programma. Sono nello specifico Fabio, Andrea, Francesco e Giacomo, che è un osservatore, anche se diciamo non è parte del progetto perché è un ragazzotto un po' più grande, però sì, è sempre figlio di ciromisti, quindi diciamo è figlio di Radio Ciroma. Io vorrei passare
1: la parola, come si dice,
0: sugli piglia, come dice il grande problema. Io vorrei passare la parola ai ragazzi per farli salutare. Andrea, cosa te ne pare di questa trasmissione, di questa radio? Ti sei divertito a fare questi programmi a Radio Sottobanco?
2: Sì, molto, soprattutto a sentire una radio vera, degli speaker che
0: ci sta facendo un sacco di complimenti.
1: Divento rosso.
0: Sì, assolutamente.
2: Sono qua in radio da 30 anni.
0: Praticamente sì. Praticamente sì, è proprio così.
2: E in confronto a noi ragazzi che abbiamo iniziato da 2-3.
0: Ma avete tanto tempo davanti a voi. Vediamo chi c'è dall'altra parte, c'è anche Francesco. Francesco, dici la tua riguardo questo esperimento che avete fatto di Radio Sottobanco, e cosa ci vuoi dire? Cosa te ne è sembrato?
3: A me è piaciuto, che è ovviamente un esperimento che l'anno prossimo, se è ripetibile,
0: lo faremo sicuramente.
3: Ovviamente rifarei.
0: Vogliamo dire chi sono stati gli artefici di questo progetto a scuola?
4: Allora, sono
0: vai Fabio, vai. C'è anche Fabio.
4: Il nostro preside Massimo Ciglio, ex ciromista.
0: No, non si è mai ex ciromista.
1: Non siamo mai.
4: Il nostro professore di storia, Andrea Bevacqua, sempre ciromista.
0: Ecco.
4: E che hanno organizzato questo progetto.
0: Tutto in collaborazione col grande Dario Della Rossa.
1: Dariuccio.
4: Anche a me questo progetto di Radio Sottobanco è piaciuto, anche se io non ero nel gruppo con questi due bei ragazzi. Ero nel primo quadrimestre. Mi è piaciuto tanto questo progetto e spero di rifarlo anche l'anno prossimo.
0: Perfetto, allora, cosa avete mandato durante queste settimane, questi mesi di Radio Sottobanco? Che tipo di musica, che programmi facevate? Andrea, poi Francesco e poi Fabio, vediamo cosa ci dicono.
2: Allora,
0: di cosa ti sei occupato?
2: Allora, io inizialmente mi sono occupato di musica.
0: Perfetto.
2: Poi ho visto che quelli dello sport parlavano soltanto di calcio.
0: Ok,
2: quindi
0: hai parlato di altri sport.
2: Grazie, nel senso, nell'occasione del Giro d'Italia.
0: Ah.
2: Ho parlato del ciclismo, invece in occasione del Golden Gala, che è stato pure
0: di atletica.
2: Ho parlato di atletica.
0: Anche perché quello è il tuo sport. Francesco, il tuo contributo a Radio Sottobanco qual è stato?
3: Io ho parlato di attualità, con quasi per tutto il periodo, soprattutto su Trump,
0: a favore?
1: Qui, sì.
3: Ovviamente no. A favore, assolutamente no.
0: Stavamo scherzando. Fabio, invece, il tuo ruolo, il tuo programma, com'è stata? Di cosa ti sei occupato tu durante il tuo primo quadrimestre del Sottobanco?
4: Io mi sono occupato di musica e poi ho anche fatto la regia per un periodo.
0: Bravissimo.
4: Mi sono messo maggiormente musica rock, punk, metal, questi generi
0: Rumorosi che piacciono a

0: queste persone, insomma.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Ho capito. Un'esperienza che rifarete la prossima, il prossimo anno.
1: Speriamo.
0: Perfetto, sicuramente sì, perché sarà ancora un progetto di Radio Sobanca. Allora, noi continuiamo con il nostro programma e faremo un altro intervento magari più tardi. Andiamo con la musica, certamente, però devo trovarla, quindi mi sa che è meglio.
2: Va bene, riprendiamo allora dalla una collaborazione particolarmente interessante che viene dal Canada. Due musicisti canadesi, uno di origine libanese, però Radwan Ghazi Munne e Frederick Oberland collaborano come dalle loro rispettive posizioni di musicisti elettronici ma anche di avanguardia in questo Eternal Life No End, disco che raccoglie nei suoni, nei campionamenti molte delle esperienze che i nostri hanno vissuto anche in terra di Palestina negli ultimi due anni. Hanno diciamo riportato all'interno del suono di questo disco tutta una serie di voci, così come è capitato per il nostro musicista Mai, che vengono da quella terra martoriata in questi anni particolarmente difficili. The Grise, il brano che ascoltiamo stasera da questo loro nuovo album in collaborazione.

0: Daggerize, brano che abbiamo estratto da Eternal Life No End, disco in collaborazione fra Frederick Overland e Radvan Gazi Mumne, un album veramente intenso, molto molto particolare. Ci troverete ascoltandolo veramente tantissimo, a parte il tema particolarmente pregnante che caratterizza tutti i brani. Ci troverete anche tanti diciamo novità su suoni. È veramente un incrocio culturale non da poco, anche se riuscirete, e poi un grande premio se riuscirete a tradurre i brani, come c'è, cioè, la traduzione in arabo di ciascuno dei titoli, quindi anche per voi magari, se avete,
1: mi aspettavo proprio quello,
0: degli studi specifici, e vabbè, la pronuncia veramente, questa veramente
1: io aspettavo
0: questo

0: studio non sono riuscito a farlo.
1: Infatti, ho lasciato anche la parte in arabo sperando che Benedetto potesse leggere in arabo, però
0: siamo arrivati al massimo al portoghese quest'anno e poi ci siamo fermati lì.
1: Va bene, noi siamo giunti al giro di boa di questa 23esima ed ultima puntata di Bande Rumorose, giro di boa che facciamo con un'altra band davvero molto interessante, un'altra band inglese, Cult of Dumb Keller, una band come diciamo inglese che esce nella primavera del 2026 con questo Unholy Drum pubblicato da Fuzz Club Recording. Loro sono inglese di Nottingham, un'altra di quelle città abbastanza pregne di buoni suoni, che muta proprio la propria natura musicale, si abbandonano almeno in parte le distorsioni pesanti del passato, si addentrano in un sound intriso di synth ariosi, effetti drone, partiture orchestrali. Insomma, il disco è un semplice ritorno alle atmosfere heavy psych, non è soltanto insomma quello, ma è suono che fonde shoegaze, post-punk, psichedelia e anche alcune attitudini progressive. Nonostante l'apertura a queste nuove melodie, comunque il sound mantiene quelle visioni post-apocalittiche, esplorando, come dicono loro stessi nelle interviste, queste ansie della modernità, le macchinazioni degli algoritmi, alle quali macchinazioni siamo sottoposti il nostro malgrado ormai tutti quanti, e il ritmo davvero altamente alienante della società. Dicevamo Unholy Drum, il titolo dell'album dei Cult of Dumb Keller, dal quale andiamo ad ascoltarci Let Me Go Satan.

0: grandissimo tuffo nel passato, veramente un doppio carpiato, ripiombato nel 1964 con questo esordio dei Downliner Sect, una delle band, se vogliamo, più oscure del panorama del rhythm and blues degli anni 60 inglese. Ebbero una brevissima carriera con passarono come una meteora, soprattutto con questo, con il primo album dal titolo The Sect, diciamo, poi per una serie di scelte azzardate, per non dire completamente errate dal punto di vista della direzione musicale del gruppo rispetto a tutto il plotone delle band che si stavano muovendo negli stessi anni, Beatles e Rolling Stones in testa, diciamo, ebbero poca vita. E poi ben prima della fine degli anni 60 la band si sciolse. Arriva adesso la pubblicazione per una, la benemerita Cherry Red Records, che della quale abbiamo già ascoltato una raccolta la scorsa settimana, che raccoglie proprio gli unici tre album registrati dal gruppo, più tutta una serie di singoli usciti nello stesso periodo. Veramente da riscoprire, soprattutto grazie a brani eccezionali come quello che abbiamo appena finito di ascoltare, Hurt by Love, ma disseminati per tutti questi tre dischi ci sono veramente tanti tanti pezzi di grande grande valore, ed è solamente un caso, è appunto una serie di coincidenze sfortunate che li ha portati a non avere il successo che avrebbero meritato. Downliner Sect, quindi The Sect, l'album che viene ristampato insieme agli altri due della loro discografia in questa raccolta proprio per Cherry Red Recordings.
1: E di ripescaggio sicuramente più recente questo, ma assolutamente non meno importante, parliamo dei Pearl Jam,
0: epocale
1: assolutamente, tra il 1991 e il 1992 non si faceva altro che parlare di Seattle, del grunge, nel calderone del grunge che vanno a finire anche i Pearl Jam, insieme ad altri nomi storici, Nirvana, Alice in Chains, Madonna, Screaming Trees, Soundgarden, più in là gli Smashing Pumpkins. Cosa hanno in comune tutte queste band che abbiamo detto con i Pearl Jam? Assolutamente nulla, se non che la provenienza, niente contaminazioni col punk,

0: nessun, come dire, incursione nel metal come gli Alice in Chains. La band di Eddie Vedder e soci, insomma, riportano in vita anche nel modo in cui si atteggiano sul palco l'hard rock degli anni 70, e le canzoni di questo album sono di Ten, esordio della band di Eddie Vedder, sono proprio grandi perché semplici, assolutamente. Molto spesso sono costruite attorno a un unico riff di chitarra, sono molto melodiche, se vogliamo anche mainstream, però il sound di questo disco è davvero granitico, è lontano assolutamente da ogni moda del tempo. Col tempo poi la band maturerà, cambierà coraggiosamente strada, non rifacendo gli stessi successi, se non forse con Vitalogy dei dischi del disco d'esordio, però insomma facendo una strada diversa, ma che li mantiene in un Olimpo di quelle band assolute, certo. E sicuramente che rimarrà tale, anche perché sono di tutta questa pletora di band che abbiamo nominato, sono praticamente
1: pochi, tra i pochi rimasti
0: forse,
1: e sono ancora in giro, insomma, dal vivo quantomeno sono ancora
0: da tantissimo tempo. L'album uscì il 27 agosto del 1991, quindi parliamo di ben 35 anni fa, no? Da questo Ten The Pearl Jam andiamo ad ascoltare proprio il brano che apre questo grandioso lavoro, ci riferiamo ad Even Flow, questi sono i Pearl Jam.

0: Ancora sottofondo Even Flow, brano d'apertura di Ten, album, primo album della band di Seattle, dei Pearl Jam. La camicia a quadrettoni che si inventa, era il simbolo del grunge, poi in tante interviste dicevano: guardate, noi mettiamo queste camicie perché a Seattle fa freddino. Abbiamo bisogno delle camicie di flanella,
1: una delle città più umide del mondo,
0: assolutamente, abbiamo bisogno delle camicie di flanella, è diventato un simbolo, chissà quali arzigogolamenti la gente faceva, ma è partita proprio da questo. Comunque riscopriamo anche queste grandi band, questi dischi epocali, ci fa sempre piacere riascoltarli a distanza di tempo.
1: Assolutamente sì. E a proposito di ritorni alla lunghissima distanza, i Social Distortion si rifanno vedere nel 2026. 15 anni sono passati dal loro precedente album, tantissime vicissitudini del cantante, chitarrista e diciamo promotore principale di tutta quanta la band, che è Mike Ness, sopravvissuto anche ad una pessima malattia proprio negli ultimi anni.
0: Sopravvissuto a tante cose,
1: tantissime cose, ci mancava anche il tumore alla fine, insomma, però ce l'ha fatta e ritorna con un graffio dei suoi veramente da non sottovalutare. Born to Kill, titolo emblematico per un ritorno che ha insieme le luci e le ombre del suono di Social Distortion, quindi in alcuni momenti un po' di scontatezza e qualche po' di suono risaputo si sente, però appunto i graffi e le tirate di un certo livello che ricordano i pezzi migliori del gruppo ci sono tutti. Ad esempio il brano, la title track che apre l'album, Born to Kill.

0: E come dicevamo prima, quando i brani sono riusciti, lo sono davvero. Questa Born to Kill apre nel migliore dei modi il disco omonimo dei Social Distortion. Grande ritorno per loro. Chi è appassionato del suono di Magnus e compagni non potrà che essere contento di questa reunion, ma anche chi li ha sentiti di sfuggita è il caso di andarli a ripescare con questo album, e magari poi andare ad agguantare i classici della formazione americana.
1: A proposito dei ritorni, un altro gran ritorno è quello dei Corrosion of Conformity. La carriera della band americana ha conosciuto fasi davvero molto diverse tra di loro, sia per attitudine musicale che per successo. Sono passati 8 anni dal loro ultimo lavoro, con questo Good God, Bad Man ritornano sulla scena. Acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, la scomparsa tragica di Red Mullin, l'abbandono di Mike Dean, entrambi membri fondatori della band. Avrebbe rappresentato la fine di ogni gruppo, ma non per loro. Pepper Keenan e Buddy Weatherman hanno preferito rimborcarsi le maniche e ritornare a fare musica. In verità questo nuovo disco è una sorta di doppio lavoro in uno solo, due dischi intensi dall'approccio però davvero molto diverso, che creano davvero una sintesi di tutte le anime della band. La prima parte, diciamo, l'anima più aggressiva, con riff grassi, così come si confà proprio alla band di Pepper Keenan, tra stoner, doom, psych, ai limiti dell'hardcore. L'altra parte del disco, quella insomma Bad Man, più alla ZZ Top, un po' più asciutti e secchi. Nel brano di stasera che ascoltiamo, dal titolo Gimme Some More, tratto dalla prima parte del disco, quindi quella un po' più aggressiva, tra le featuring Al Jurgensen e Monte Pittman dei Ministri, quindi insomma c'è davvero bella roba in questo brano dei Corrosion of Conformity, che dicevamo si chiama Gimme Some More.

0: un'attitudine ancora che sembra quella degli esordi, quella dei Corrosion of Conformity in questa Gimme Some More da Good God Bad Man, ultima fatica della band di Pepper Keenan. Davvero vale la pena dare un ascolto a un'altra di quelle band che hanno fatto la storia dell'hardcore prima e di tante altre robe musicali del circuito underground americano, ma assolutamente a livello mondiale. Corrosion of Conformity.
1: Ed è una bellissima sorpresa riascoltarli adesso, insomma, non ce l'aspettavamo un loro ritorno, per fortuna sono ancora in pista. La stessa cosa possiamo dire tranquillamente dei New Roses che stiamo per ascoltare, veramente la vita proprio della band dopo le problematiche con la giustizia di uno dei fondatori del gruppo, Scott Kelly, era veramente appesa ad un filo, anche perché veramente ciò che è capitato a Kelly ha rappresentato proprio una rottura anche di un'amicizia e di un legame all'interno della band, che è stata sempre qualcosa di più di 4-5 musicisti che suonavano insieme. C'era e c'è ancora un legame molto forte fra i rimanenti membri del gruppo, che ritornano sulla loro etichetta con An Undying Love for a Burning World, disco che racchiude nel suono e nella scrittura dei pezzi tutte le difficoltà di questi anni, e quindi ne porta alla luce anche un album non facilissimo da ascoltare, ma pieno di grandi pezzi. Inserito all'interno della band Aaron Turner, altro elemento storico della scena post-metal internazionale, e diciamo si ritrova la quadratura del cerchio con brani come questa Untethered.

0: grande intensità come al solito per i New Roses. Questo era Untethered, brano che abbiamo estratto da An Undying Love for a Burning World, loro ritorno sempre di alto livello, forse proprio per le difficoltà di cui parlavamo prima, una delle migliori produzioni uscite fuori, una delle migliori produzioni della loro intera discografia.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata, la 23esima di Bande Rumorose, di questa edizione, la 28esima di Bande Rumorose. Non prima, chiudiamo, non prima appunto di l'ultimo brano in scaletta e soprattutto di un saluto dei nostri colleghi, collaboratori di Radio Sottobanco. Il microfono è tutto vostro, salutate chi volete, diteci qualcosa, vi prego, diteci qualcosa. Fabio, ti vedo molto pronto, vai vicino al microfono.
2: Allora.
1: Sì, grazie, è stato molto... No, sto scherzando.
2: Allora, tutto volevo salutare tutti i nostri... professori che hanno contribuito a fare Radio Sottobanco.
1: Bravo.
2: E poi, come l'anno scorso, volevo chiudere dicendo buona musica a tutti. L'anno scorso chiusi così.
1: Buona musica a tutti.
2: E quest'anno richiudo così, prego la parola.
1: Francesco, Andrea, prima, chi vuole? Francesco, vai.
3: Io saluto pure, come ha detto Fabio, i nostri professori e pure i nostri compagni, sia che hanno fatto il progetto Radio Sottobanco
1: che
3: nonna. Auguro buona estate a tutti.
1: Buone vacanze.
3: Buone vacanze. Riposatevi.
1: Certo. Andrea, è il tuo turno.
4: Allora, io ringrazio, a voi due.
1: Grazie Andrea, grazie.
4: Per
1: grazie
4: averci ospitato oggi.
1: Grazie mille. E noi ringraziamo te, ringraziamo Fabio, ringraziamo Francesco e anche Giacomo, perché no?
4: Grazie mille. Questo lo dovreste dire voi, ma lo dico io.
1: Cosa?
4: Grazie per averci ascoltato.
1: Grande Andrea. Alla prossima stagione.
4: E ci sentiamo, speriamo.
1: La prossima stagione. Con Radio Sottobanco e sicuramente con Bande Rumorose. Presentiamo l'ultimo brano in scaletta.
0: Sì.
1: Sono gli Unearthly Rites, dalla Finlandia, giungono al secondo album per Svart Records, che ormai è diventata un'etichetta
0: che nella
1: Scandinavia va per la maggiore. Il loro è un death metal contaminato da sludge, reso ancora più vischioso e respingente da queste sfuriate hardcore crust, però impreziositi da questi passaggi un po' più doom, più rallentati. E anche delle parti acustiche e udite noise, c'è davvero
0: una bella insalatona.
1: C'è una bella insalatona mista che però in questo Torturous Symphony of the Flesh funziona alla grande, perché ha ricevuto davvero ottimi riscontri dalla critica per la sua energia grezza e old school, in cui la produzione davvero è di quelle che esaltano il DIY, il do it yourself, quindi una produzione davvero molto molto scarna, molto grezza. Dicevamo Torturous Symphony of the Flesh il titolo dell'album. Soaky Feels Forever a Radioactive Picnic, il brano che ascoltiamo stasera. Prima di chiudere salutiamo la nostra tribù, che speriamo sia stata sempre fedele all'ascolto del nostro programma. Io vorrei snocciolare, mi sono messo a fare questi calcoli quest'anno.
0: Ti sei messo d'impegno.
1: Quest'anno in 23 puntate di Bande Rumorose abbiamo mandato 264 brani, dai 19 Men agli Zoo, passando per 254 artisti diversi l'uno dall'altro, passando da Bruno Risas al Ponte del Diavolo, se vogliamo rimanere in Italia, o se siete esterofili, dagli Opet a Morrissey, così, senza soluzione di continuità, o forse sì. Band più gettonata sono stati i Converge, con 4 passaggi, del resto in 2 album in 6 mesi.
0: Hanno fatto
1: sì che li passassimo molto, molto di più. Una playlist, la nostra, lunga 19 ore 56 minuti e 46 secondi, quasi un giorno intero di musica per le vostre orecchie. Ve ne promettiamo almeno altrettante per la prossima stagione, la 29esima. Quindi buona serata a tutti, buona estate a tutti.
0: Assolutamente,
1: buona musica a tutti, come dicono i nostri amici di Radio Sottobanco, in particolare Fabio, e buon ascolto.
0: Ci sentiamo alla prossima, ovviamente. Ci sarà la replica
1: domani sì, dalle 13 alle 14 la replica di questa puntata.
0: Il pranzo insieme a noi, sì.
1: Il pranzo è servito. Andrea, dici?
4: No, vabbè, volevo fare il saluto tutti insieme.
1: Perfetto, ciao ragazzi,
4: ciao
1: alla prossima. Unearthly Rites, buon ascolto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo.

0: sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh?
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: Oh! Oh, sta di pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello! Ti rovina! Prova, Cri, dai!
0: Col cazzo, guarda come stai!
1: Come sto?
0: Una merda!
1: La bomba, Cri, la bomba, dai! Prova, dai, non fare il codardo! Prova! Ti prego, fallo per me! Dai!
0: Ma com'è?
1: Di più, Cri! Di più!
0: Ma senti che puzza!
1: Dai, dai, dai! Prova! Prova, dai! E dai!

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 73%.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

0: È stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

L'Italia fascista ci segue e vi onora perché sa di poter contare sul vostro coraggio, sul vostro spirito di iniziativa, sul vostro non mai smentito patriottismo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mica ciuvina,
0: Villa. Blocca la lì.

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

madre, si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre, e si può immaginare la complessità dei sentimenti.

situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un bambino nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 43 minuti.
1: Mbruto! Chi ha inventato il primo mbruto? Chi ha usato il primo mbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo mbruto? Si servivano di uno solo o più due o più mbruti? Mbruto! Su Reeducational Channel! Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio, la grande storia. Cultura, l'ho già detta, arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbuto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Mbuto. Chi ha scoperto un primo Mbuto? Quanto costava un Mbuto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbuto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia, allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbuti, ritorna su Reeducational Channel.
2: Mbuto. Mbuti. Mbuto.

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento, anche se sono negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Do. Dum, dum, dum.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

the Rec League Community. Cup 2026, Saturday.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!